Chupa nama cho, gojo dalan ki manna la zhonan xin, gojo dalan ki shuzo che nidong do mamang che sanno yi chuzi uwa bar si. Loga rizze shaja chu, du rizze gongzho dang tun bi rizze dibu. Gojo dalan di ni na, shuzo shibi pungzho ngantip tu me te me pi zangzhu shi. Xiang la, sinzho linzi ni gojo dalan si to zhubi sinzhu.